0: guardaste quel letto?
1: Io guardo se quel letto che ci destini al conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cena è generoso il padrone.
0: Io per me.

0: mondo le strane e le bellezze forestiere. Vuole ancor nel castello ritentà la sua sorte. Né già di sua consorte Annabelle appetito di miele.
1: E di chi dunque?

Nato scherzendo, nato soffrendo, vivo fuggendo, vivo scherzando.

e con quel dritto c'oggi prendi su me, in che tu vivi, chiedi, imposti.

0: Chi parla?
1: Oh, te!
0: Esci, ecco, non entri!
1: Giovinnasci, qui sono!
2: Cosa mai sarà? Vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!

0: ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste perante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Ah,

0: date voi tra mezzoni sfargendo.
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
2: Come? Che dica tutti?
1: Oh, bella!
0: Oh, scemo!
2: Cosa aspetto? Costantate! Escaciate!

tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paura.

0: non applaudite.
1: Vitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno si bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno va a mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Lo emeritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.

Quel vermiglio d'onesto color, con gli avrai, quei pennacchini.

vendevi soldioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio far fischiare. Quanti avrai quei pennacchini? Quanti avrai quel capello?

0: artista, di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
1: Cielo, che sento ad un uomo sinceroso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti.

ipocritore, vi appresto la canzone che stamane mi deste, amadava cantare, chi ne lo può? Guardate, egli ha due braccia, lo sa.

non sapea che tanto stesse bene. Oh, in verità, egli fa tutto ben quello che fa. Presso a noi, bel soldato, ti grovi il formato.

vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente andare io stesso a prenderlo corrente.

0: Handschuhe.
1: Trovar questo paggio in ogni luogo, come non è partito, scellerati e qui tutti spiegati, ecco l'imbroglio, ecco.

0: stupore, prendo il passo. Come mai diventaste sì grosso?
1: Prendo il passo, prendo il passo.
0: Qui il salto non passi così.
1: Ma chi sa che succede così?
0: Dire
2: che... Ma
0: tu che dici a me pare di ragazzo? Che rovino!
1: Esso appunto, da Siviglia cavallo qui giunto, da Siviglia mai forse sarà.
0: Questo no, che il cavallo, io

altro appresso che dicesser quel lesso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli

0: eravasi io che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbia noi che un masino?
0: È vero. E mi prometti poi se tu manchi a cor mio. Ma la confessa

correre, se tutto l'indice noi si vedere, correre, tutto, tutto, sinonimo, poi che garra.

Vamos! E senza l'assenso dei miei nobili parenti, dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambino

Son io. Chi? Chi? Chi? Ladri di rapir presso un castello. Ecco tua madre, Aglia. No.

0: sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?

0: son io. Chi? Chi? Chi?
1: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir presso un castello. Ecco tua madre, Aglia!

0: Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza. E che vorresti ballar qual piestra volto?
2: Non mi duol più molto.

0: certamente, che razza di domande. Ah, cherubino,
1: or ci sei,
0: che ti ami canta.
1: Non canta, no, ma dice che li sai tosta amare sui garofani.
0: Ehi, lo dice, sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volte.

0: hai diavoli nel corpo.
1: Ma cosa nacque?
0: Nulla. Susanna piace al conte, ella d'accordo gli dia un appuntamento, che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque non riesco a soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Nel mondo amico, l'accozzarla con grandi fu pericolo ignora. Da 90% e han vinto ancora.